Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio.
1: Free Music.
0: Onda libera.
2: Avevamo parlato.

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Onda Libera. Free Radio.
2: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: Free Radio.
1: Free Music.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Onda Libera.
1: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto: pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
2: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Trova la filiale Banca Centro Lazio più vicina a te, incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. Banca Centro Lazio, ovunque intorno a te nel Lazio. www.bancacentrolazio.net.
3: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
4: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesareo, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
5: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. Per la tua auto, scegli Plurimarche Auto Croce e inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
6: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
7: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale. Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
8: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Vieni a scoprire la qualità del nostro polo radiologico con sedute di radiologia tradizionale o risonanza magnetica ogni giorno. Siamo in Viale Ungheria,

0: da oltre 25 anni la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
1: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

0: prodotti prima infanzia con sconti fino al 30%. Farmacie Genovese aperte H24 senza tariffa notturna. Da sempre insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
1: Torna l'1 più 1 da Pewex. Fino al 9 luglio prendi 2 e paghi 1. Gocciole classiche 500 grammi, 2 confezioni a 3,29 euro. Riso scotti oro insalate 1 kg, 2 confezioni a 3,59 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
2: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
3: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5. Pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
4: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y.

0: 600, Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
3: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, lumi e generi vari.

0: a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
1: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
2: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
1: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
3: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
4: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
0: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore. La spesa

0: Onda Libera.
1: Dal 2 al 5 luglio torna la decima festa dell'enogastronomia Cellittata Larianese. Gli stands gastronomici saranno gestiti da ristoranti di Lariano con i gustosissimi cellitti, pasta fresca fatta a mano, arrosticini di pecora e tante altre specialità. Tutte le sere spettacoli musicali e scuole di danza. Domenica 5 luglio, ore 22, salute.

0: fotocomitato a radinorma.it.
1: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
2: Supermercati M&A, la convenienza abita qua.
3: Contrade di Artena. Chi conquisterà il podio? L'attesa è finita. Sabato 11 luglio alle ore 18 vi aspettiamo per la grande premiazione di In Palio per il Palio. Un pomeriggio di emozioni, sorprese e festeggiamenti per celebrare insieme le contrade protagoniste e una splendida iniziativa che ha coinvolto tutta la comunità. Appuntamento da M&A Supermercati Artena in via Valmontone 2. Non mancate, la vostra contrada potrebbe essere tra le protagoniste.
4: M&A Supermercati. Amici, tutti i giorni!
5: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto! È il nuovo Bar 36. In

0: Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
3: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
4: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, auto sostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 90.
5: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
6: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche. Convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
7: Messaggio per tutti gli agenti del risparmio. La Mission Salmone è in corso da Pewex. Islander salmone affumicato norvegese 100 grammi, 3 confezioni a 5 euro. Attenzione, l'offerta si autodistruggerà entro il 9 luglio. Mission accettata. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: I Castelli della Sapienza presentano Noto in Comune 2026. Miva Mac Band, Street Band itinerante, sabato 4 luglio ore 20 presso via Sant'Antonio Valmontone. Notti Magiche, disco remix dagli anni 60 ad oggi, sabato 4 luglio ore 22 presso via Sant'Antonio Valmontone.
2: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
3: Associazione Culturale Ottavio Stazzi, con il patrocinio del Comune di San Cesario, organizza il 3, 4 e 5 luglio Festa in Piazza, 15ª edizione, con musica, cibo e divertimento per tutti. A Colle San Pietro, Casa Romana San Cesario. Domenica 5 luglio, ore 21, spettacolo di cabaret con Gabriele Cirilli.
4: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
5: www.studiomedicosalus.it.
6: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
3: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
7: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca, un evento straordinario a due passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni, sabato 4 luglio dalle ore 19 a Valmontone, servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it, non mancare.
8: iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
9: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate DMD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
2: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche e a San Cesario in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
1: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
10: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato stile, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti stile. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
6: Onda Libera,
11: Free Radio, Free Morning, su Onda Libera.

sia un magnifico giovedì, amici di Radio Onda Libera. Inizia un'altra mattinata insieme con Free Radio, Free Morning. Bentrovati, benvenuti coloro che sono già con noi, magari da qualche minuto hanno voluto apprezzare la musica di Radio Onda Libera. Adesso arrivano anche le parole del vostro Andrea Magnano, che vi accompagna fino alle ore 12. Sono pronto anche quest'oggi con il mio caffè appena preso qui in radio. Sapete che la macchinetta qua è fantastica, quindi arrivo sicuramente qualche minuto prima ogni giorno. Spero che anche voi abbiate già fatto una partenza grandiosa, magari iniziando a muovervi per la città, per fare le vostre normali attività giornaliere, oppure a casa, magari utilizzando anche la radio FM in casa, oppure i nostri canali digitali. Pronti per vivere questa mattinata di musica e chiacchiere anche oggi, quindi si parte.

E senza dubbio il tema di oggi è molto legato all'estate, c'è poco da dire, dobbiamo parlarne, parliamo del caldo, del calore. E per iniziare a parlare di questo tema sono andato un po' a cercare tra le statistiche qual è la città più calda del mondo. Adesso io non ve la dico, perché è bello giocare un pochino così, voi non cercate su Google, aspettate qualche minuto così ne parliamo.

0: Onda Libera.
1: Ore 6 del mattino.
0: Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto, da golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale. Creiamo la tua torta su misura. Bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di golosità direttamente da te. Siamo alla Bico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità. Scacco Matto. Bar, tabacchi, ricevitoria. Locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: Nuova apertura per Xaus Hair Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social, Xaus Hair Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
4: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
5: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Professioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
1: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2, oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
2: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
3: Grandi offerte. Maialino 12,99 € al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 € al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 € al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 € al chilo.
4: Onda Libera.

La capitale del Kuwait si conferma tra le aree più roventi del pianeta, guidando la classifica delle città con temperature più alte registrate. A Kuwait City il termometro ha raggiunto i 49 gradi Celsius, il valore più alto rilevato, seguita da città saudite come Al-Alsha con 48,2 gradi e Al-Kaisuma, sempre in Arabia Saudita, con 47 gradi. Il fenomeno del caldo estremo riguarda però un'area molto più ampia del Medio Oriente e del Nord Africa. Anche il Marocco risulta tra i paesi maggiormente colpiti dall'ondata di calore globale, con tre città inserite tra le prime 15 al mondo con temperature elevate: Ben Guerir, Kenitra e Taroudant, che registrano condizioni climatiche particolarmente estreme. Non è la prima volta che il Kuwait entra nella storia per valori record. Già nel luglio del 2016 la stazione meteorologica Mitbat aveva registrato 54 gradi Celsius, una delle temperature più alte mai misurate sulla Terra secondo il World Meteorological Organization.

0: meglio.
1: E insomma, abbiamo capito, se volete andare in Kuwait, non andateci, cioè andateci pure, ci mancherebbe, magari non in queste giornate, in queste settimane estive, perché potrebbe essere, beh, molto scottante, questo abbiamo capito, ma anche in altri paesi del Medio Oriente e Nord Africa, le cose non vanno così bene a livello di temperatura, se cercate insomma un po' di refrigerio sicuramente è meglio evitare la zona equatoriale, se non altro.

puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
2: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
3: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili, 24. Seguici sulle nostre pagine social.
4: Da Auto Olmata troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
5: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
6: Goldmax. Da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante. Al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122.
7: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni passione per le cose buone.
8: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
9: Devi andare in officina.
8: Quale officina?
9: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Ardena 4, aperti tutti i giorni.
10: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna. Una vera istituzione. My Deli Caffè, bistro, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
11: Forno Maggi & Co. Il panettiere Simone Maggi, tutti i giorni vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere. E poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7:30-14 e 16:19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
12: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesario, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
13: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross che vi farà rimanere a bocca aperta con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
14: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi?
15: Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare. E giovedì, come tradizione, gnocchi. Pasta all'uovo d'arcini è a Cave, in viale Pio XII 51 e Palestrina, in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
0: Onda Libera.

Nel 2025 il caldo estremo ha spinto il Giappone a introdurre un nuovo termine per descrivere le giornate con temperature superiori ai 40 gradi. L'agenzia meteorologica giapponese ha infatti coniato la parola kokushobi, che significa caldo crudele o caldo brutale, scelta tramite un sondaggio nazionale che ha coinvolto centinaia di migliaia di cittadini. Il nuovo termine va ad affiancare una scala già esistente che descrive progressivamente le ondate di calore, da Natsubi per le giornate estive oltre 25 gradi a Manatsubi sopra i 30, fino a Moshobi per il caldo estremo oltre i 35 gradi. L'introduzione di Kokushobi segna quindi un ulteriore passo nella classificazione linguistica delle temperature sempre più elevate. Il fenomeno non è isolato, perché nell'estate scorsa in Giappone sono stati registrati numerosi record con picchi fino a 41,8 gradi e un aumento significativo dei giorni sopra la media dei 35 gradi rispetto

Giappone non si aggiornano solo le statistiche di calore, evidentemente le cose vanno in rialzo, ma anche la lingua giapponese, e quindi è stato necessario, dopo eventi di calore particolare negli scorsi anni, in modo particolare nel 2025, ecco, prepararsi all'estate 2026 con un termine che si chiama Kokushobi, per dire che fa un caldo brutale, ecco, diciamola un po' all'italiana, un caldo, ecco, particolare, sì sì, sopra i 40 gradi senza dubbio, cosa che purtroppo a volte accade anche in Italia, temperature terribili in qualche giornata magari proprio precisa, puntuale, in qualche località purtroppo ce l'abbiamo, vedremo quest'estate.

0: Onda Libera.
1: Attacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro Solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty e Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro.
2: Quest'estate regalati una pausa di relax nel cuore di Bellegra. Ti aspetta Panorama Pool, la piscina immersa nel verde.

0: verde ideale per famiglie, ragazzi e bambini. Al nostro interno trovi la Casa del Pellegrino, il luogo perfetto per una colazione, un pranzo veloce, un gelato o un aperitivo al tramonto a bordo piscina. Sole, acqua, divertimento e gusto in un'unica location. Panorama Pool a Bellegra, in via Vitellia, presso il campo sportivo.
1: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
2: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
3: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
4: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
5: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GL.
6: Galesso Arredamenti, soggiorni e camere della Divina Nice, cucine firmate Creo e Lube, camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
7: Galesso Arredamenti,
6: aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
8: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
9: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
10: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
5: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19:30 alle 23:30.
11: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19, aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
12: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti e i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
13: Onda Libera.

condizioni fresche per sfuggire alle ondate di calore estive. È il fenomeno del coolcation, un termine nato dall'unione della parola cool con vacation, che indica le vacanze in luogo dal clima più mite. Secondo un'analisi recente, le ricerche online legate a questo tipo di viaggi sono aumentate in modo significativo negli ultimi anni, segno di un interesse crescente verso mete alternative alle classiche destinazioni estive. In cima alla classifica delle località troviamo Nuuk, la capitale della Groenlandia, resa più accessibile grazie a nuovi collegamenti aerei internazionali. Poi seguono le Alpi francesi con Les Contamines Montjoie e la penisola di Beara in Irlanda, apprezzata per i suoi paesaggi costieri e il clima fresco anche in piena estate. Tra le destinazioni più ambite compare anche l'Italia, con le Dolomiti che si confermano una delle mete alpine più attrattive per chi cerca natura, aria fresca e ritmi più lenti.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

sempre più successo per le coolcation, ovvero le location estive fresche. Sì, beh, ovviamente con questo calore che aumenta, un cambiamento climatico che è innegabile, direi, a questo punto, ecco, dobbiamo trovare delle soluzioni. Non bisogna solo evadere, diciamo, mentalmente, ma cercare anche una sorta di benessere climatico, oserei dire, con un contatto magari anche più diretto con l'ambiente e con la natura. Questo è quanto stanno cercando molti italiani, e non solo, per le prossime vacanze.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Vuoi il massimo della qualità al minimo del prezzo? Apre il Mago dell'Affare, punto vendita specializzato in resi Amazon e stock imperdibili. Troverai

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Dal 2 al 5 luglio torna la decima festa dell'enogastronomia Cellittata Larianese. Gli stands gastronomici saranno gestiti da ristoranti di Lariano con i gustosissimi cellitti, pasta fresca fatta a mano, arrosticini di pecora e tante altre specialità. Tutte le sere spettacoli musicali e scuole di danza. Domenica 5 luglio, ore 22, saluto.

0: le vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
1: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi. In promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
2: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca. Un evento straordinario dei passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni. Sabato 4 luglio, dalle ore 19 Valmontone. Servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it. Non mancare.
3: Prevenzione? Salute? È Preneste Lab. Scegli il tuo pacchetto specifico per le analisi del sangue, oltre a tamponi, test genetici e breath test. I prelievi si effettuano da lunedì al sabato, dalle 7 alle 10.30 e anche martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Prenotati online su prenestelab.it. Aperti tutti i giorni da lunedì al sabato fino alle 13. Preneste Lab, a Palestrina, zona 167, in via Gabriele D'Annunzio 15. Info al 348 58 36 989.
4: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono alla Bico. Per info 329 189 5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
5: Barlux colazione, tavola calda, aperitivi, pizza, menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro. Con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere pizza in teglia o tonda da gustare in loco o comodamente a casa. Barlux è a Palestrina in via Gabriele D'Annunzio 21.
6: Nuova gestione per Barlux. Prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06 952 71 758.
7: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
8: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
9: Nuova gestione Trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Carpaccio di Black Angus. Tutti i primi della tradizione romana. E fettuccine ai funghi porcini. Abbacchio, tagliate, uova al tartufo e molto altro salsa in padella. Dolci fatti in casa. Stiamo a Carchitti, via Provinciale 30. Per prenotazioni 327 21 96 287.
6: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
10: Studio Medico Salus Genovese a San Cesareo. Approfitta fino al 14 agosto delle fantastiche promozioni estive e scegli la soluzione più adatta a te. Prenota subito il trattamento rimodellante e tonificante con Sculpt e Modula Artica a soli 180 euro. Telefona allo 06 44 20 92 81 e presentandoti a nome di Radio Onda Libera avrai un ulteriore sconto del 10%. Esalta la tua bellezza. www.studiomedicosalus.it

Caldo che va, caldo che viene, ma la radio rimane sempre, ci rinfresca grazie alla musica e le chiacchiere, ci rende tutto più semplice, eh? Cerchiamo anche di sopportare la temperatura grazie all'ascolto di Radio Onda Libera, che sia in FM, in DAB, in FM sui 99, 97 e 10, in DAB su Roma e Provincia, Latina e Provincia, oppure con i canali vari digitali che sono il sito web e la nostra applicazione ufficiale scaricabile gratuitamente da App Store e Play Store. Questo è uno dei modi per rimanere più freschi nell'estate 2020.

continuare questa mattinata insieme qui su Radio Onda Libera. E adesso di cosa parliamo? Beh, parliamo di matrimoni, poi la stagione praticamente, quindi ci sta, andiamo a scoprire queste tendenze matrimoniali di quest'anno, anche perché li vivremo tra poco, quindi inizieremo magari a farci un'idea. E l'idea è quella di creare ambientazioni naturali con fiori appena raccolti, colori morbidi. Questo è un po' uno dei maggiori trend. La sostenibilità in modo particolare entra un po' nei matrimoni e si cerca un po' anche di essere instagrammabili, quindi foto social in poche parole. Cambia anche la tavola, quindi niente più interminabili pranzi e cene formali, ma momenti conviviali, menù fusion, degustazioni, opzioni vegane e attente alle intolleranze. Anche il taglio della torta

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Onda Libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
2: Associazione Culturale Ottavio Stazzi, con il patrocinio del Comune di San Cesario, organizza il 3, 4 e 5 luglio Festa in Piazza, 15ª edizione.

0: musica, cibo e divertimento per tutti. A Colle San Pietro, Casa Romana San Cesario. Domenica 5 luglio, ore 21, spettacolo di cabaret con Gabriele Cirilli.
1: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
2: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
3: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.
4: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
5: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
6: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
7: Dalla terra alla tavola è la cucina selvatica di Michela con il suo nuovo ristorante Ortica Madre. Prodotti del nostro orto. Il cesto bio, solo di stagione e a chilometri zero. Cucinati con amore. Non c'è altro. Vieni a provarci. Siamo aperti dal giovedì alla domenica a pranzo e cena. Per tutta l'estate, tavoli anche all'aperto. Ristorante Ortica Madre. È a Palestrina, centro storico, piazza Regina Margherita 9. Prenota al 333 121 68 80.
8: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 5089 561.
9: Santina, lo store che da 60 anni è intimo e pigiameria uomo-donna. Per i più piccoli, reparto con vasto assortimento di capi dagli 0 ai 16 anni. Tutto made in Italy. Santina, con i suoi innumerevoli store, apre anche a Palestrina, in viale Pio XII, numero 73. Visita le nostre pagine social per rimanere sempre aggiornato.
10: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso, destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
11: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
0: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro. Bevande incluse.
12: Evea raddoppia. Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
13: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
14: Onda Libera.

chissà se ritroverete queste caratteristiche al prossimo matrimonio al quale siete stati invitati. Sì, qualcuno magari sta già pensando più che altro al caldo, ecco, al vestirsi e al caldo. Sì, capisco, capisco benissimo, però potrebbe essere anche interessante vedere, che so, spettacoli, fontane di cocktail, perché anche queste cose sono tendenze di questo nuovo, nuova stagione dei matrimoni, possiamo dire. Quindi preparatevi, preparatevi.

basta scegliere lo scenario giusto e sempre più coppie hanno deciso che quel luogo possa essere Pompei. Non solo una meta di turismo archeologico e religioso, ma ora anche una nuova destinazione per i matrimoni civili. Infatti alla recente Fiera Internazionale di Rimini, legata al turismo, la città ha presentato il progetto Matrimonio Fuori dal Comune, che permette di celebrare unioni civili in ville storiche, resort e strutture di pregio convenzionate. Questo ovviamente ha riscosso grande interesse negli scorsi mesi, tanto da vedere già un aumento sia dei visitatori che un aumento anche delle cerimonie che saranno celebrate proprio in questa estate e nel resto del 2026.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: L'antica gelateria Crispino dal 1936 è specializzata nella produzione di gelati artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione di torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci. L'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
2: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards. Compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
3: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna pe magna. E qui mica se scherza, antipasti, primi romani, bistecche, gorodella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaggia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così te segni pure il numero. La vecchia osteria. Mangi tanto e spendi poco.
4: Tutti i giovedì, cena di pesce e la domenica sera, menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
5: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi, per stare sereni domani.
6: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
7: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte: Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
8: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
9: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
10: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
11: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
12: Studio Medico Salus Genovese a San Cesareo. Approfitta fino al 14 agosto delle fantastiche promozioni estive e scegli la soluzione più adatta a te. Prenota subito il trattamento rimodellante e tonificante con Sculpt e Modula Artica a soli 180 euro. Telefona allo 06 44 20 92 81 e presentandoti a nome di Radio Onda Libera avrai un ulteriore sconto del 10%. Esalta la tua bellezza. www.studiomedicosalus.it
0: Onda Libera.

fa a volte della promozione turistica anche un traino per altri eventi, perché poi lo sappiamo, ci sono anche i turisti che vengono a sposarsi in Italia, e questo è uno dei modi per portare, ad esempio in questo caso a Pompei, tante persone. Quindi complimenti al comune del Napoletano, però comunque sia abbiamo tante realtà, ne abbiamo anche parlato qualche settimana fa, dove i matrimoni avvengono e spesso sono matrimoni di persone, di turisti che vogliono fare proprio il matrimonio nel nostro paese.

quando si parla di matrimoni, lo sappiamo che la domanda è sempre la stessa: dove andare in viaggio di nozze? A rispondere è l'osservatorio Viaggi di Nozze di Cartorange, che conferma due tendenze forti: il ritorno del Sud America e l'ascesa dell'Estremo Oriente. Con un budget medio di 5.000 euro a persona per 2 settimane di viaggi, ecco, la maggior parte delle coppie è orientata all'esplorazione. Crescono anche gli sposi over 50 e aumentano le partenze con figli o amici. La generazione Z sceglie itinerari molto personalizzati e prenotazioni a ridosso delle nozze, con mete come Giappone, Indonesia e Stati Uniti. Si prenota con più anticipo, ma aumentano i viaggi compatti da 7 a 11 giorni per chi ha meno tempo o budget. Nella top 10 resta in testa il Giappone, seguito da Stati Uniti e Indonesia. La sorpresa dell'anno però è il Perù, che entra in classifica con proposte dinamiche e panorami spettacolari.

0: talk about.
1: Onda Libera.
2: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero, vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele, uova. Ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8, per info 06 95 46 20 41.
3: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
4: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
5: In Vino Veritas vi aspetta, ragazzi, per aperitivi, apericena e panini gourmand accompagnati dal vostro calice preferito o cocktail. Tra le nostre specialità, tiella di gaeta, mozzarella di bufala DOP, taglieri, salumi e formaggi, pastiera napoletana e molto altro. Siamo a Palestrina, centro storico, piazza Garibaldi, aperto fino a tarda serata, martedì chiuso, riposo settimanale. Seguiteci e riservatevi il vostro tavolo.
6: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
7: Autodemolizioni Bucci? Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081, oppure autodemolizionibucci.com.
8: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera-estate di MD Italia S.P.A. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo, in via Colle Gentile 91, e a San Cesario, via Maurizio Iaconelli 15, Maremmana Terza. MD Italia S.P.A. Più assistenza, meno pensieri.
9: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
10: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
11: Grandi offerte. Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
12: Da Auto Olmata troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Per mutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
3: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
13: Dal 1 luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti! Affrettati, scade il 30 agosto!
0: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che sfoglia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro.

Ecco, non tutte le coppie probabilmente hanno già scelto dove andare in viaggio di nozze, quindi qui abbiamo lanciato qualche idea, qualche trend che nelle ultimi 12 mesi insomma si è intravisto. Evidentemente potrebbe essere anche una buona occasione provare a capire se andare in Est Europa oppure nell'America del Sud, chissà, potrebbero essere due valide alternative.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

di Onda Libera con Free Radio Free Morning chiude qui praticamente. Qualche istante ancora insieme per completare i saluti e i ringraziamenti per la vostra presenza. Vi leggiamo anche sui nostri canali social e vi ringraziamo per darci il vostro buongiorno e augurarci il buon lavoro. Quindi grazie davvero. Vi aspettiamo chiaramente anche domani per un'altra puntata di Free Radio Free Morning. Il vostro Andrea Magnano non può fare altro che salutarvi e riportarvi proprio a domani con altre 4 ore di buone chiacchiere e ottima musica. Ci sentiamo, ciao!

0: Onda Libera.
1: I Castelli della Sapienza presentano Note in Comune 2026. Miva Mac Band, Street Band itinerante. Sabato 4 luglio, ore 20, presso via Sant'Antonio, Valmontone. Notti Magiche, disco remix dagli anni 60 ad oggi. Sabato 4 luglio, ore 22, presso via Sant'Antonio, Valmontone.
0: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1, gemmaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
2: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca, un evento straordinario a due passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni, sabato 4 luglio dalle ore 19 a Valmontone, servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it, non mancare.
3: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
4: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y.

0: 600, Lancia Y anche con motori ibrid e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri.

0: Sostituzione e riparazione cristalli. Garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi. Via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
1: Ah, perfetto! Spia gialla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
2: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo.

0: abbiamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
1: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
2: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
3: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
4: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni, i vostri fisioterapisti di fiducia.
5: Al Poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Vieni a scoprire la qualità del nostro polo radiologico con sedute di radiologia tradizionale o risonanza magnetica ogni giorno. Siamo in Viale Ungheria,

0: Neste. Da oltre 25 anni la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
1: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticarmi

l'emozione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutto.

0: crazy.
1: Onda libera.
2: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
3: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
1: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valli di Epiconia 18.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero. Vino sfuso, imbottigliato o bag in box. Olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele. Uova, ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
2: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
3: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
4: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
2: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari, dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Homsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina, telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
6: Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato, ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
7: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
8: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta a forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
9: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
10: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
11: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo. Dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
12: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale, sempre pronti a soddisfarvi.
2: Siamo anche di tiro pacchi Amazon.
13: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
14: Onda Libera.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Dal 2 al 5 luglio torna la decima festa dell'enogastronomia Cellittata Larianese. Gli stands gastronomici saranno gestiti da ristoranti di Lariano con i gustosissimi cellitti, pasta fresca fatta a mano, arrosticini di pecora e tante altre specialità. Tutte le sere spettacoli musicali e scuole di danza. Domenica 5 luglio ore 22 saluto alla decima edizione della Cellittata Larianese con spettacolari fuochi pirotecnici. Vi aspettiamo a Lariano, piazzale Martiri della Libertà, zona campo sportivo. Per info www.comitatoaradinorma.it.
2: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
3: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca, un evento straordinario dei passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni, sabato 4 luglio dalle ore 19 a Valmontone, servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it. Non mancare.
4: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
5: E tutti sabato sera cena con Bali di gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
6: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
7: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
8: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C, per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo AP Motors, autofficina meccanica e gommista.
9: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
10: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili, 24. Seguici sulle nostre pagine social.
11: Rivendita 23, ricarica telefoniche.

0: articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
1: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
2: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
3: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
4: Studio Medico Salus Genovese a San Cesareo. Approfitta fino al 14 agosto delle fantastiche promozioni estive e scegli la soluzione più adatta a te. Prenota subito il trattamento rimodellante e tonificante con Sculpt e modula artica a soli 180 euro. Telefona allo 06 44 20 92 81 e presentandoti a nome di Radio Onda Libera avrai un ulteriore sconto del 10%. Esalta la tua bellezza. www.studiomedicosalus.it.
5: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
6: Contrade di Artena, chi conquisterà il podio? L'attesa è finita. Sabato 11 luglio alle ore 18 vi aspettiamo per la grande premiazione di In Palio per il Palio. Un pomeriggio di emozioni, sorprese e festeggiamenti per celebrare insieme le contrade protagoniste e una splendida iniziativa che ha coinvolto tutta la comunità. Appuntamento da MA Supermercati Artena, in via Valmontone 2. Non mancate, la vostra contrada potrebbe essere tra le protagoniste.
7: MA Supermercati, amici tutti i giorni.
8: Onda Libera.
9: Let me tell you.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
2: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
1: La spesa intelligente.
4: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
0: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
5: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
6: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
3: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
7: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: wellflex.com.
1: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
2: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
3: Torna l'uno più uno da Pewex. Fino al 9 luglio prendi due e paghi uno. Gocciole classiche 500 grammi, due confezioni a 3,29 euro. Riso scotti oro insalate un chilo, due confezioni a 3,59 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia.

0: www.studiomedicosalus.it.
1: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
2: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino, quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità, novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto, tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
3: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente. Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
4: Galesso Arredamento.

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Sei un autista di autobus, un ferroviere. Lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti. Hai bisogno, hai necessità di tutela. Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
3: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
4: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
5: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
6: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando, la nostra competenza, al vostro servizio.
7: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1970 potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
8: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it.

0: La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. MA Spesaonline.it. Amici, con un click.
1: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
2: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca, un evento straordinario a due passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni, sabato 4 luglio dalle ore 19 a Valmontone, servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it, non mancare.
0: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo, presso il centro commerciale La Noce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081, oppure autodemolizionibucci.com.
5: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'Ercini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci, dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare, e giovedì come tradizione gnocchi. Pasta all'uovo Poderci è a Cave, in viale Pio XII 51, e Palestrina, in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
6: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone, o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
7: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
8: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina, in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
9: Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C. Per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo a P Motors, autofficina meccanica e gommista.
10: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo, in viale Ungheria 89, del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
11: Al Poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Vieni a scoprire la qualità del nostro polo radiologico con sedute di radiologia tradizionale o risonanza magnetica ogni giorno. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Telefono 06 95 34 574. Ars Medica Preneste. Da oltre 25 anni la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
0: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: L'antica gelateria Crispino dal 1936 è specializzata nella produzione di gelati artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione di torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci. L'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
2: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone, in via dei Pini 11. Per acquisti online fornirecchia.com.
3: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
4: Dal 2 al 5 luglio torna la decima festa dell'enogastronomia Cellittata Larianese. Gli stands gastronomici saranno gestiti da ristoranti di Lariano con i gustosissimi cellitti, pasta fresca fatta a mano, arrosticini di pecora e tante altre specialità. Tutte le sere spettacoli musicali e scuole di danza. Domenica 5 luglio ore 22 saluto alla decima edizione della Cellittata Larianese con spettacolari fuochi pirotecnici. Vi aspettiamo a Lariano, piazzale Martiri della Libertà, zona campo sportivo. Per info www.comitatoaradinorma.it.
5: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Carice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
6: Per una cucina dinamica ed equilibrata, che non sia solo un semplice mobile, a Palestrina, presso lo showroom dell'IPD, abbiamo la collezione Rastelli. Chiamateci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento o veniteci a trovare in via Prenestina Nuova 307/A27.
7: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
8: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
9: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
10: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero.

0: Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. E inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Autocroce. Qualità e prezzo.
1: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
2: Devi andare in officina.
1: Quale officina?
2: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno. Siamo a Valmontone, in via Ardena 4. Aperti tutti i giorni.
3: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
4: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
5: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
6: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
7: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Skype, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
8: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
9: Negli studi medici Salus Genovese, salute e benessere sono da sempre il nostro obiettivo. Stop alla cellulite. Per questa estate, regalati un trattamento di criolipolisi a un prezzo speciale di soli 200 euro. Vieni a trovarci nella sede di San Cesareo. Esalta la tua bellezza. Per info 06 44 20 92 81 www.studiomedicosalus.it.

0: Onda Libera.
1: Associazione Culturale Ottavio Stazzi, con il patrocinio del comune di San Cesario, organizza il 3, 4 e 5 luglio festa in piazza, 15ª edizione, con musica, cibo e divertimento per tutti. A Colle San Pietro, Casa Romana San Cesario. Domenica 5 luglio, ore 21, spettacolo di cabaret con Gabriele Cirilli.
2: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca, un evento straordinario dei passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni, sabato 4 luglio dalle ore 19 a Valmontone, servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it, non mancare.
3: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, coratella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria, magni tanto e spendi poco.
4: Tutti i giovedì, cena di pesce e la domenica sera, menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
5: Per primo piatto, domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
6: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
7: Nello showroom dell'IPD a Palestrina è possibile ammirare le cucine della collezione Rastelli. Cucine dinamiche ed equilibrate, sviluppate con al centro l'uomo e le sue misure, puntando ad esigenze e requisiti internazionali per la sicurezza e l'eleganza. Vi aspettiamo a via Prenestina Nuova 307/A27 o contattaci al numero 06 95 34 414.
8: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122.
9: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
10: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi

0: Alessio Argamenti. Soggiorni e camere della Divina Nais. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Alessio Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
3: Negli studi medici Salus Genovese, salute e benessere sono da sempre il nostro obiettivo. Stop alla cellulite. Per questa estate, regalati un trattamento di criolipolisi a un prezzo speciale di soli

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Onda libera.
1: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
2: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi, per stare sereni domani.
1: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y

0: Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito.

0: All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
1: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65-900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
2: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
3: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
4: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura a lenti multifocali. Inoltre, il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
5: Ittica 3S. Nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
6: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate DMD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
7: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
8: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2. Oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social.
9: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
10: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
11: Onda Libera.

0: questo giovedì pomeriggio sulla radio che suona il miglior mix, Radio Onda Libera, Free Radio Free Music con Andrea Paglia. Buon pomeriggio, ben trovati. Volevate la pioggia e a quanto pare siete stati accontentati. Fino alle 19 sarete in mia compagnia, eccezionalmente per questa settimana, in attesa che ritornino i titolari della cattedra per quanto riguarda il programma Non c'è due senza tre, che tornerà puntuale dalla prossima settimana. Per questa ci sono io a tenervi compagnia, mi spiace. A disposizione come sempre avete un numero WhatsApp per raccontarmi il vostro giovedì pomeriggio, che sia di lavoro, di relax, 333-222-7992. Questo è il nostro numero. Tanti sono gli appuntamenti che vivremo insieme da qui per le prossime tre ore sulla radio che suona il miglior mix. Come sempre, grazie per averci scelto quale colonna sonora della vostra estate.
1: Accendi la tua voglia di estate. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

proprio a guardare il mare, i benefici proprio del mare stesso. Questa viene definita, appunto, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, Blue Mind. Non finisce invece la questione per quanto riguarda, mi sembra ormai diventata una telenovela, il concerto di Ultimo a Roma il 4 di luglio. Perché dopo le diverse polemiche dei giorni scorsi, dopo aver affrontato il problema delle persone che già da diverso tempo sono accampate in tutti i sensi nel prato di Tor Vergata, adesso il problema sembra essere il parcheggio, perché chi vuole parcheggiare la propria auto per assistere alla maxi raduno dovrà mettere mano al portafogli. Sul sito ufficiale infatti di Ultimo c'è un listino prezzi dettagliate per diverse aree parcheggio aperte dalle 7 del mattino del 4 di luglio fino alle 7 del giorno dopo. Un'ulteriore voce di incasso favorita tra l'altro dalla decisione di chiudere i parcheggi in interscambio gratuiti dell'asto delle fermate metro di Anagnina, Giardinetti e una parte del parcheggio di Montecompa Tripantano. Tutto questo per il concerto di Ultimo, ripeto, sul sito ufficiale. La cosa che veramente mi lascia un po', listino prezzi dettagliato. Una volta si andava ai concerti in motorino divertendosi, giocando, ridendo. Uè! Oh! Beh!

volevo poi aprire una discussione, perché grazie dei messaggi e soprattutto di quelle mamme che sono un po' preoccupate, ne prendo una fra tutte. C'è Lorena, ciao Andrea. Sono Lorena, mamma che sabato dovrà accompagnare mia figlia a concerto. Aiuto! Chissà quante mamme e quanti papà appunto sabato saranno costretti ad accompagnare i propri figli per il concerto di Ultimo, che con tutte appunto le difficoltà che abbiamo appena detto, con diverse difficoltà per il parcheggio, per l'arrivo, insomma, nonostante l'impegno veramente massimo affinché l'evento possa essere fantastico, e come lo sarà sicuramente. Se volete dirmi anche la vostra, siamo qui, 333-222-7992, raccontateci magari l'impegno del sabato sera, che so che hanno organizzato anche spostamenti in pullman. Oh signore.

Imagine Dragons e la loro Thunder sulla radio che suona il miglior mix a 23 minuti dopo le 4 del pomeriggio con Andrea Paglia a tenervi compagnia fino alle 16 su Radio Onda Libera NFM 99.0 97.100, le nostre frequenze sparse in FM per quanto sparse per il centro Italia, per quanto riguarda il nostro segnale DAB a Roma e Latina, su tutti gli aggregatori, sul nostro sito ondalibera.it, a disposizione anche la nostra applicazione radio.

0: Adesso è Samba, Tony F e Gaia. Noi ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità.
1: Onda Libera.
2: I Castelli della Sapienza presentano Noto in Comune 2026. Miva Mac Band, Street Band itinerante, sabato 4 luglio, ore 20, presso via Sant'Antonio, Valmontone. Notti Magiche, disco remix dagli anni 60 ad oggi, sabato 4 luglio, ore 22, presso via Sant'Antonio, Valmontone.
3: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato stile, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti stile. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
4: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici, interviene su lesioni vascolari e cutanee, rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1, gemmaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
5: È tempo di lavori alla tua casa ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
6: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
7: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteo. Macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrinista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, dalle Ungheria 116. Somatos, da 30 anni, i vostri fisioterapisti di fiducia.
8: Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone, in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
9: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it, la tua tutela prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
10: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana: fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
11: E tutti sabato sera cena con Bali di Gruppo, salsa anni 80, liscio revival.
12: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita.

0: Draci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
1: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
2: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
3: Devi andare in officina.
2: Quale officina?
3: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
4: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143, telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura.
5: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di 4 ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
6: Onda Libera.
7: Stanotte

Amor, qualcuno mi scrive: ciao Andrea, quando parliamo di Temptation Island, tranquilli, ne parliamo nel corso del pomeriggio perché ce n'è da parlare vista la puntata di ieri sera. Prima però dobbiamo dare uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di domani, 16:34. Domani la giornata sarà con una pressione stabile sulla nostra regione, giornata caratterizzata con una mattina in gran parte stabile ma con molte nubi. Nubi che nel corso del pomeriggio potranno scoppiare dei temporali a carattere irregolare. Le temperature massime saranno comprese tra 31 e 34 gradi, mentre i valori notturni risulteranno in

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

Sexual Healing, Marvin Gaye dalla macchina del tempo di Radio Onda Libera 1982, la radio che vi regala le migliori emozioni con la musica della vostra estate. Con Andrea Paglia a tenervi compagnia fino alle 19, voglio anche ricordarvi un numero WhatsApp a vostra completa disposizione per raccontarci il vostro pomeriggio: 333 222 7992.

DJ Vito Salamanca, la loro ossessione, tra l'altro le ossessioni di molti fidanzati e fidanzate che ieri sera, che devo dire, penso sempre che si cominci a guardare Temptation Island con il sorriso e poi credo che alcune coppie vadano proprio a finire quasi all'interno del programma con discussioni casalinghe. Mi sbaglio oppure no? Questo perché ieri sera è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island con ottimi ascolti. Abbiamo sentito dai vari TG dell'edizione delle 13, insomma, che la puntata è andata molto bene. Ma che cosa è successo? Avevamo un po' di falò sospesi, rimangono sospesi perché ovviamente da parte delle fidanzate o dei fidanzati non sono stati accettati falò di confronto. Ieri sera si è parlato anche di Soraya e di Christian, se volete un po' la coppia romana, la ragazza bionda e il ragazzo moretto, quello che veniva un po' accusato di non, che viene accusato di non pagare nulla e che in qualche modo spende tutti i suoi soldi senza rimanere appunto con un euro da pagare, da poter pagare l'affitto di casa. Tutto questo, l'ultimo acquisto pazzo di questo Christian, lo avete sentito, la maschera di dell'uomo ragno. C'è stata anche la storia di Alessandra e Rosario. Prossima puntata fra 7 giorni e ne sapremo di più.

0: questa malinconia. Francesco Gabbani, chiudere la nostra prima ora passata, mi auguro, piacevolmente insieme. Tanti sono ancora gli appuntamenti da vivere da qui alle 19. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio, un minuto e saranno le 17.
1: Onda Libera.
2: Attacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia estetica di base Nails, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro.
3: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca, un evento straordinario a due passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni, sabato 4 luglio dalle ore 19 a Valmontone. Servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it. Non mancare.
4: Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui, nel nostro laboratorio creativo e piccola stamperia di Frana Lab, siete tutti benvenuti. Dalla grafica alla stampa, gadget, articoli per eventi, fotografie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
2: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi in promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
5: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
2: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo fino agli aperitivi, aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
6: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesario, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei Fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
7: Autodemolizioni Bucci, ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
8: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì, a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
9: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
1: Rebag, revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
10: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
11: Danny Barber Shop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre e solo per gli amici di Danny Barber Shop. Au revoir.
12: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, auto sostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per

0: o 06 952 55 96.
1: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che sfoglia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro. Approfitta subito dell'offerta

0: pronti ad aprire questa seconda ora su Radio Onda Libera, Free Radio Free Music, con Andrea Paglia a tenervi compagnia fino alle 19 in questo fresco pomeriggio di luglio. Dopo i temporali di ieri e della mattinata, la temperatura sembra essere scesa, ma ahimè ci sono brutte notizie, perché ne parliamo più tardi nel corso del weekend. Oltre che a tornare il bel tempo, torneranno anche le temperature, che in alcuni casi potranno tornare a superare i 35 gradi. Una nuova ora di fronte a noi. Volevo salutare un po' di gente. C'è Edoardo, Ilaria, buon pomeriggio ragazzi. C'è Andrea e Lorenzo. Ciao Andrea, ciao Lorenzo. C'è anche Lucas. Ciao Lucas, buona giornata. Buon pomeriggio anche a te. E c'è anche Marco. Ciao Marco, buon pomeriggio. Grazie per averci scelto, ma soprattutto grazie a tutti quanti voi che avete scelto noi quale colonna sonora della vostra estate.
1: Accendi la tua voglia di estate. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

tornerà per Rock in Roma, è una delle artiste più amate della scena attuale della musica italiana. Proprio questa sera Emma si esibirà all'Ippodromo delle Capannelle, sarà uno show esclusivo, una notte di musica, energia, connessione pura con il suo pubblico. Questa sera all'Ippodromo delle Capannelle torna Emma a Roma, riascoltata con Mezzo Mondo sulla radio che suona il miglior mix. 17:17

Loredana Bertè passa su Onda Libera 17:23 minuti. Facciamo intanto gli auguri a chi porta anche il nome di Bernardino, perché oggi si festeggia San Bernardino, quindi tanti tanti auguri a chi porta questo nome, ricordando che sono nati in questo giorno nel 1951 oggi Michele Santoro, 75 anni per lui, e la grande Alba Parietti, nata nel 1961, 65 anni fa. Questi sono un po' i compleanni VIPs della giornata di oggi. Tra poco andremo anche ad aggiornarvi sulla situazione viabilità complicata, in particolar modo intorno a Frosinone a causa di un incidente. Vi leggeremo la notizia tra poco. E come non ricordare la scomparsa del grande Victor Willis, cantante dei Village People, morto proprio ieri, il giorno prima del compleanno, dopo una malattia molto aggressiva, un lutto proprio nel mondo della musica. Aveva 74 anni, è morto il 30 di giugno, scusate, dopo appunto una breve malattia. Diverse sono state le celebrità che hanno proprio ricordato il personaggio che ha dato vita poi ai Village People, con tutti i successi poi che ne sono conseguiti nel tempo. Dicevamo, tra poco l'appuntamento con la viabilità. Voglio anche ricordarvi il numero per i vostri messaggi: 333-222-7992. Su Radio Onda Libera torna anche Anna Laisa. Questa è la sua, sinceramente tua.

0: Moda e Arabe de Palo, 17.32, c'è la pubblicità.
1: Onda Libera.
2: Associazione Culturale Ottavio Stazzi, con il patrocinio del comune di San Cesario, organizza il 3, 4 e 5 luglio Festa in Piazza, 15ª edizione, con musica, cibo e divertimento per tutti. A Colle San Pietro, Casa Romana San Cesario. Domenica 5 luglio, ore 21, spettacolo di cabaret con Gabriele Cirilli.
3: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità.
4: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65-900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
3: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina, in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
5: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca, un evento straordinario dei passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni, sabato 4 luglio dalle ore 19 a Valmontone. Servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it. Non mancare.
2: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono all'Abico. Per info 329-189-5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
3: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
6: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
7: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
6: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
8: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
9: Grandi offerte. Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro.

0: al chilo, fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo, bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
1: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
2: Bar Lux colazione, tavola calda, aperitivi, pizza, menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere pizza in teglia o tonda da gustare in loco o comodamente a casa. Bar Lux è a Palestrina in via Gabriele D'Annunzio 21.
3: Nuova gestione per Bar Lux. Prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06 952 71 758.
4: Per la vostra pausa pranzo da fuori luogo troverai il locale totalmente rinnovato, ampi spazi luminosi interni ed esterni dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
0: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto ticket restaurant per pranzo e cena.
5: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia richiedi i prodotti buoni sapori, sinonimo di freschezza e qualità ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti buoni sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
6: Negli studi medici Salus Genovese, salute e benessere sono da sempre il nostro obiettivo. Stop alla cellulite. Per questa estate regalati un trattamento di criolipolisi a un prezzo speciale di soli 2.

Mahmood, To The Gold, 17:41 minuti su Radio Onda Libera con Andrea Paglia a tenervi compagnia fino alle 19, appuntamento con la viabilità per gli amici che sono in viaggio. Fate attenzione sul tratto urbano della A24, si rallenta in direzione del grande raccordo anulare di Roma tra la tangenziale est e la complanare. Sullo stesso raccordo anulare di Roma si rallenta in carreggiata interna tra Centrale del Latte e lo svincolo La Rustica. Sempre sul raccordo anulare di Roma si rallenta in carreggiata esterna tra lo svincolo della Roma Fiumicino e lo svincolo della Via Appia. In A1 Milano-Napoli fate attenzione, c'è una coda per incidente verso Napoli tra Frosinone e Ceprano, 6 chilometri di coda, entrata consigliata verso Napoli quella di Ceprano, l'uscita consigliata provenendo da Roma è quella di Ferentino. Buon viaggio e buon ascolto con la musica di Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

La mia storia tra le dita, Gianluca Grignani, 1994, Destinazione Paradiso è l'album in questione. Questo fu il primo singolo tratto proprio da questo album registrato in studio. Dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix c'era appunto Gianluca Grignani.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore su Onda Libera. Pochi minuti alle 18, chiudiamo l'ora con Elettra Lamborghini. Questa è la sua Pistolaro.

0: Te amo, ti quiero, tequila. Elettra Lamborghini. Pistolero a chiudere la nostra seconda ora passata piacevolmente insieme. Ancora un'ora con me. Poi vi ricordo, questa sera a partire dalle 20 torna Marcello Pompilio e il suo fantastico sound a tenervi in compagnia a partire proprio dalle 20 sulla radio che suona il miglior mix. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Rimettete gli orologi a Radio Onda Libera, sono le 18.
1: Radio Onda Libera.
2: Onda Libera.
3: I Castelli della Sapienza presentano Noto in Comune 2026. Miva Mac Band, Street Band itinerante, sabato 4 luglio ore 20 presso via Sant'Antonio Valmontone. Notti Magiche, disco remix dagli anni 60 ad oggi, sabato 4 luglio ore 22 presso via Sant'Antonio Valmontone.
4: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone in via dei Pini 11. Per acquisti online fornirecchia.com.
5: Da Forni Recchia

0: Corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 7 e 21 settembre. 5 e 19 ottobre.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità. Prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato. Il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori, sconto del 15%.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
2: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y

0: 600, Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
3: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo, in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
4: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
5: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
6: Messaggio per tutti gli agenti del risparmio. La Mission Salmone è in corso da Pewex. Islander salmone affumicato norvegese 100 grammi, 3 confezioni a 5 euro. Attenzione, l'offerta si autodistruggerà entro il 9 luglio. Mission accettata. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina, in via Prenestina Antica 106. Inoltre, troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
8: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'officina Pompa, da 1972 potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena, in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
9: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
4: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
10: Supermercati M.A.
11: Arriva l'imperdibile 1 più 1 gratis! Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi! Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59€. E Cardor affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99€. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni!
12: Onda Libera!

0: ad aprire questa terza e ultima ora per quanto riguarda questo pomeriggio del 2 di luglio su Radio Onda Libera con Andrea Paglia fino alle 19. This time I know it's for real. Ultima ora per quanto riguarda il nostro pomeriggio, come vi dicevo poco fa, dalle 20 tornerà anche il grande Marcello a tenervi compagnia con le emozioni della grande musica 70, 80, 90. Tutto questo a partire dalle 20 solo su Radio Onda Libera. Vi ricordo il numero per raccontarmi il vostro pomeriggio: 333-222-7992. Buon rientro se in questo momento siete bloccati nel traffico, portate pazienza, noi cerchiamo come sempre di farvi compagnia con la nostra musica, il condimento principale della nostra giornata.
1: Accendi la tua voglia d'estate. Onda Libera, free radio, free music.

sotto il sole di Riccione. Chissà quanti quest'estate hanno già programmato le loro vacanze in quel di Riccione o in quel della Riviera Romagnola. 18:15 minuti questa sera per quanto riguarda i mondiali 2026. Bella partita tra Spagna e Austria alle 21 diretta su Rai 1, mentre all'una di notte la partita Portogallo-Croazia, domani mattina alle 5 la Svizzera affronterà l'Algeria. Queste sono le tre partite fondamentali, le prossime tre partite che appunto saranno disputate per questi mondiali 2026. Spagna, Austria, Portogallo, Croazia e Svizzera, Algeria. 18:15 minuti su Onda Libera risuona anche Dua Lipa.

0: can't stop it, baby.
1: Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

509 con la partecipazione dei DB Boulevard, 22 minuti dopo le 6 del pomeriggio, con Andrea Pagli a tenervi compagnia fino alle 19, eccezionalmente per questa settimana, in attesa che ritornino i titolari della cattedra, Christian, Stefano e la banda del pomeriggio, che torneranno puntuali lunedì a partire dalle 16. Confermato il mio appuntamento del sabato mattina tra le 7 e le 12, nuovo orario per quanto riguarda questa stagione estiva. Per il momento c'è Raff su Onda Libera. Pazzi, stupidi ragazzi.

0: J-Ax e Jake La Furia, Salsa, 18:29 minuti, ci fermiamo per un po' di pubblicità. Salsa. State là.
1: Onda libera.
2: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
3: In Vino Veritas vi aspetta, ragazzi, per aperitivi, apericena e panini gourmand accompagnati dal vostro calice preferito o cocktail. Tra le nostre specialità, tiella di gaeta, mozzarella di bufala DOP, taglieri salumi e formaggi, pastiera napoletana e molto altro. Siamo a Palestrina, centro storico, piazza Garibaldi, aperto fino a tarda serata, martedì chiuso, riposo settimanale. Seguiteci e riservatevi il vostro tavolo.
4: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Con le Palme, in via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
5: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera-estate di MT Italia S.p.A. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni. Dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia S.p.A. Più assistenza, meno pensieri.
6: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1, gemmaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
7: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il nuovo Bar 36 in collaborazione con Forno Maggi. Troverai tutte le loro bontà dolci e salate.

0: Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Ah, perfetto. Spia gialla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
2: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
3: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
4: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
5: Rebag, revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
6: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere, specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo. Proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
7: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
8: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 5089 561.
9: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai

D'amore si muore soltanto con te. LDH7, poesie clandestine, 18 dopo le 38, dopo le 18, 38 dopo le 18 del pomeriggio. Ve li consiglio all'8 se volete, 18 e 38 stasera. Magari tentate la fortuna. Dicevo, code per quanto riguarda il traffico. Siamo in A1 Milano-Napoli, coda per incidente proprio verso Napoli. Fate attenzione se siete su questo tratto, perché c'è una coda di ben 7 chilometri tra Ferentino e Ceprano per incidente. L'entrata consigliata verso Napoli è quella di Ceprano, l'uscita consigliata provenendo da Roma è quella di Ferentino. Il tutto è dovuto ad un camion che si è ribaltato, ripeto, in direzione di Napoli. Il traffico al momento scorre su due corsie. Sul grande raccordo anulare di Roma il traffico è sostenuto in carreggiata esterna tra lo svincolo della Roma Fiumicino e lo svincolo Appia, mentre in carreggiata interna il traffico è sostenuto tra lo svincolo centrale del Latte e lo svincolo La Rustica.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

e Celentano, acqua e sale dalla macchina del tempo di Radio Onda Libera. Un saluto anche a Emiliano che mi scrive che è una sua canzone che cantava nei karaoke ben oltre 20 anni fa. Beh, Emiliano, dici chi era la mina in questione. 47 minuti dopo le 18, vi ricordo dalle 20 nuovo appuntamento con 70 e 80 90. Marcello Pompilio tornerà dalle 20 alle 22 su Onda Libera. Sal Da Vinci.

0: Ci portano così al momento dei saluti, 53 dopo le 6 del pomeriggio, da parte mia è veramente tutto, l'appuntamento è rinnovato a domani pomeriggio, sempre a partire dalle 16, sempre sulla radio che suona il miglior mix. Da Andrea Paglia è tutto, buon proseguimento di serata, fate i bravi.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio, le 18:56.
2: Radio Onda Libera. Onda Libera.
3: I Castelli della Sapienza presentano Note in Comune 2026. Miva Mac Band, Street Band itinerante, sabato 4 luglio, ore 20, presso via Sant'Antonio, Valmontone. Notti Magiche, disco remix dagli anni 60 ad oggi, sabato 4 luglio, ore 22, presso via Sant'Antonio, Valmontone.
4: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
5: Dal 2 al 5 luglio torna la decima festa dell'enogastronomia Cellittata Larianese. Gli stands gastronomici saranno gestiti da ristoranti di Lariano con i gustosissimi cellitti, pasta fresca fatta a mano, arrosticini di pecora e tante altre specialità. Tutte le sere spettacoli musicali e scuole di danza. Domenica 5 luglio ore 22 saluto alla decima edizione della Cellittata Larianese con spettacolari fuochi pirotecnici. Vi aspettiamo a Lariano, piazzale Martiri della Libertà, zona campo sportivo. Per info www.comitatoaradinorma.it.
6: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
3: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
7: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
6: Scacco matto, bar tabacchi ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
8: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
9: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
10: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei 3 punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
11: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
12: L'agenzia Autoscuola Scuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
13: Ho la parola risparmio a andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
14: Grandi offerte. Maialino 12,99 al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 al chilo.

0: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
1: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke. Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: Quest'estate regala di una pausa di relax nel cuore di Bellegra. Ti aspetta Panorama Pool, la piscina immersa nel verde, ideale per famiglie, ragazzi e bambini. Al nostro interno trovi la Casa del Pellegrino, il luogo perfetto per una colazione, un pranzo veloce, un gelato o un aperitivo al tramonto a bordo piscina. Sole, acqua, divertimento e gusto in un'unica location. Panorama Pool a Bellegra, in via Vitellia, presso il campo sportivo.
2: È un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
3: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca. Un evento straordinario dei passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni. Sabato 4 luglio dalle ore 19 a Valmontone. Servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it. Non mancare.
4: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
5: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
6: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica? Alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
7: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta.

0: 77 21 96 287.
1: Aperti tutti i giorni pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
2: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
3: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
2: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
4: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
5: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
6: Elettromeccanica GM. Realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM. Palestrina, via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 953 69 31.
7: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
8: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che sfoglia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro. Approfitta subito dell'offerta prenotando allo 06 44 20 92 81 e scoprirai anche le altre fantastiche promozioni estive. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
9: Onda Libera.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno

0: Onda Libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Alle semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
2: Associazione Culturale Ottavio Stazzi, con il patrocinio del comune di San Cesario, organizza il 3, 4 e 5 luglio Festa in Piazza, 15ª edizione, con musica, cibo e divertimento per tutti. A Colle San Pietro, Casa Romana San Cesario. Domenica 5 luglio, ore 21, spettacolo di cabaret con Gabriele Cirilli.
3: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì! Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
4: Grandi offerte. Maialino 12,99 € al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 € al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 € al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 € al chilo.
5: L'auto perfetta per ogni occasione esiste. Basta andare sul sito di luxurythingsrent.com. Prenoti online in pochi minuti, prezzi chiari, auto affidabili. Il ritiro immediato, offerte anche personalizzate, scegli la tua auto preferita e goditi il viaggio. LuxuryThingsRent.com per un noleggio breve, medio e a lungo termine.
6: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
7: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
8: Vuoi il massimo della qualità al minimo del prezzo? Apre il Mago dell'Affare, punto vendita specializzato in resi Amazon e stock.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
3: Siamo aperti.

0: tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
1: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9.20, weekend 10.14.
2: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
3: La farmacia Iplatani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia Iplatani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9.20.
4: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
5: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
6: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
7: Onda Libera
8: 70-90, 30 anni, solo grandi successi, con Marcello Pompiglio su Onda Libera.
9: Le 20 in punto 2 luglio con Marcello Pompiglio, 70-80-90. Solo grandi successi, la grande cavalcata dei 120 minuti del giovedì sera.

50 e non sembrerebbe. Anzi, un anno in più. Siamo nel 75 con KC and Sunshine Band, That's the way I like it. Il brano arriva primo in classifica negli Stati Uniti, Canada e Europa, uno dei primi esempi di disco funky ballata in tutto il mondo. Nell'84 venne reincisa dal gruppo Liverpool, I Did or Alive. Il brano ottenne un discreto successo, piazzandosi in classifica all'interno della Top 40 inglese. Questa è la versione originale del 75, KC and Sunshine Band.

Indietro nel tempo, la bellissima estate dell'88. Pregherei, cantato in duetto con Scarlett Sharpie, che diventa il successo dell'estate e fa vincere Sanremo. L'album da cui è tratta, Un morso e via, porta Sharpie nella top 10 dei 33 più venduti in Italia, grazie anche a Cani sciolti, a Da bambino e al pezzo Solitario, anche questa in rotazione al Festival Bar di quell'estate.

0: riscosso un grande successo quell'estate. Ha raggiunto le prime posizioni in tutte le classifiche europee, raggiungendo il 1 milione di copie vendute. 3 volte disco di platino. Il brano è stato poi ripreso nell'estate successiva, 98, dalla cantante Luna, che ne ha replicato il successo. Questa è la versione originale del 97.
1: Accendi la tua voglia di stare. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

0: giusto per parlare di estate, quando una canzone si identifica con questa stagione. Baglioni e tu. Siamo nel 74, l'album fu arrangiato da Vangelis, ex tastierista di Aphrodite Childs. Baglioni incontrò lui a Parigi e lui produsse quest'album. Non ha un filo conduttore e una storia che unisce vari brani come i due precedenti album. Nella copertina è raffigurato Claudio che bacia la sua compagna Paola in riva al mare. Il singolo vinse il Festival Bar 74. Baglioni e tu.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

adolescenza, momenti di festa, di scuola, di sabato pomeriggio, di domenica, di radio. Rapper's Delight, Sugar Hill Gang, siamo nel 79, singolo di debutto del gruppo, è una delle prime canzoni rap, nonché tra le più famose degli anni 70. In sottofondo da Rapper's Delight del 79, con una ripresa degli Chic pazzesca. A un pezzo metà anni 80 e passiamo a Antonello Venditti, l'album Venditti e Segreti su Onda Libera.

0: siamo nel 1986. Un elogio al libro di Milan Kundera, Per venditti, un romanzo della bellezza cristallina, una bellissima storia d'amore, e quel che più conta è il libro scritto meravigliosamente bene e dalla struttura narrativa straordinaria. Venditti, questa insostenibile leggerezza dell'essere. Venditti se la prende con tutti quei personaggi che, volendo essere e fare gli alternativi a tutti i costi, finiscono in realtà per creare dei prodotti di massa ed essere loro stessi prodotti di massa. Da Venditti e Segreti, 1986.
1: Onda Libera.

Siamo nel 92, terzo singolo estratto da Dangerous, Michael Jackson in the Closet. Diventò un terzo singolo consecutivo estratto dall'album ad entrare nella top 10 statunitense, raggiungendo il numero 6 nella Billboard Hot 100, diventando il secondo singolo estratto dall'album ad entrare al numero 1 della Hot R&B e raggiungendo anche il numero 1 della Dance Chart. Parliamo di Michael Jackson 1992, il singolo, l'album dell'anno prima, Dangerous del 91.

0: È la Rettore, siamo nel 79, uno dei brani più famosi della Rettore, inserito nell'album Brivido Divino, uno degli album più noti e più venduti della sua carriera. Il primo della trilogia nel periodo 79-81, che coincide con i suoi anni d'oro, gli anni cioè di Cobra, di Donatella, di Lamette, al secondo posto Festival Bar 80 e la vittoria nell'edizione successiva della Manifestazione. Il singolo Splendido Splendente ha raggiunto la quarta posizione in classifica settimanale, diventando nel corso degli anni un vero e proprio cult del periodo. Rettore 79.
1: Su Onda Libera le canzoni più belle non si fermano mai.
2: Non si fermano mai.
1: I grandi successi italiani, i più grandi successi internazionali. Onda Libera. Free Radio, Free Music.

Siamo nel 94, Sweet Dreams, La Bush, il singolo del gruppo tedesco. Marzo 94, primo singolo. È il primo album in studio del gruppo pubblicato proprio nel qualche mese dopo. E nel gennaio 96 esplose negli Stati Uniti, raggiunse

0: milioni di copie vendute un anno dopo la sua uscita. La Bush, la versione originale, Sweet Dreams.
1: Onda libera. Free Radio, Free Music.

E siamo nell'estate 84, Stile Libero è l'album di Gianni Togni. L'artista romano si dimostra attento e sensibile anche verso le nuove tecnologie. Tra i primi in Italia pubblica l'album anche nella versione compact disc, parliamo dell'84. Giulia, grande successo, ottenne la rielaborazione

0: azione del 2003 del DJ italiano Maurizio Braccagni, in arte DJ Lasa. La versione originale è questa dell'estate 84, e che estate!
1: Onda Libera. Free Radio, Free Music.

0: Siamo nel 78. Kate Bush aveva 20 anni quando la EMI produsse il suo primo album The Kick Inside. L'etichetta non era d'accordo nel promuovere Answering Hates, un pezzo troppo strano per essere trasmesso in radio. Kate però, essendo particolarmente legata a questa canzone, insistette. Così all'inizio del 78 uscì Answering Hates, che si piazzò subito al primo posto nelle classifiche europee e divenne il primo singolo scritto da una donna presente nelle classifiche singoli inglesi, con oltre 1 milione di copie vendute. Singolo scritto dalla stessa Kate Bush all'età di 16 anni. Answering Hates, siamo nel 1978.
1: Sonda Libera. Sonda Libera, il miglior mix musicale di ieri e di oggi.

0: Lucio Dalla, siamo nel 96, Canzoni, il pezzo è di Samuele Bersani, il cantautore bolognese lo presentò in varie trasmissioni televisive e nei concerti dal vivo. Il videoclip ufficiale fu girato al centro storico di Napoli ed è caratterizzato dal fatto che Dalla compare solamente sullo schermo di alcuni mini televisori LCD mostrati dalle comparse. Nel 2010 Dalla la esegue in tour con De Gregori, nel 2015 Samuele Bersani la interpreta insieme a Luca Carboni e la inserisce nel suo primo album dal vivo, La fortuna che abbiamo. Questa la versione originale che risale a 30 anni fa. Lucio Dalla, Canzone.
1: Onda Libera.
2: Amurel 2000 dei Fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei Fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
3: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
4: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
3: La spesa intelligente.
6: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
4: Devi andare in officina.
6: Quale officina?
4: All'officina del dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
7: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
8: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
9: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06 6813 6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
10: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour, 33.
11: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
12: Ascolta, la gioielleria c'è.
11: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
13: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
11: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
14: L'enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
10: Siamo anche di tiro, pacchi Amazon.
15: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni, i vostri fisioterapisti di fiducia.
16: Rivendita 23. Ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
17: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano, in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
18: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali. Porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
19: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
20: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
21: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
22: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesario.

prodotti prima infanzia con sconti fino al 30%. Farmacie genovesi aperte H24 senza tariffa notturna. Da sempre insieme a te. www.farmaciagenovese.it. Onda Libera.

0: E siamo nell'87, Nothing Gonna Stop Me Now, Samantha Fox. Brano scritto e prodotto da Mike Stock, una delle canzoni più note dell'artista. Il singolo è stato estratto dall'album della cantante semplicemente Samantha Fox. Ancora cantante, attrice, ex modella britannica, ottenne una grande popolarità negli anni 80, soprattutto con i singoli Touch Me e Nothing Gonna Stop Me Now, con i quali raggiunse le vette delle classifiche internazionali. Siamo alla fine degli anni 80. Samantha Fox su Onda Libera per 70, 80, 90, solo grandi successi dalle 20 alle 22 il giovedì sera.
1: Accendi la tua voglia di estate. Onda Libera. Free Radio, Free Music.

0: siamo nel 79, il pezzo scritto da Luberti e Cocciante, inserito nell'album E io canto per la RCA, ripresa e portata nuovamente in successo dalla Pausini nel 2006. È il primo singolo che anticipa l'uscita dell'omonimo album di cover. La canzone viene poi incisa anche in francese e spagnolo. Questa è la versione originale per la RCA E io canto l'album. Il pezzo semplicemente Io canto, Cocciante.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

0: Whitney Houston 1991. I'm Your Baby Tonight. L'album è dell'anno prima, novembre 90, ha venduto in tutto il mondo circa 12 milioni di copie. I'm Your Baby Tonight è il singolo traino dell'intero album. Dopo essere stata criticata per essere diventata troppo pop, l'artista Records commissionò un nuovo lavoro della Houston al team Raiden Babyface affinché fosse più innovativo e più nello stile urban. E da qui I'm Your Baby Tonight, dal terzo album, Whitney Houston 1991.
1: Onda libera.

0: Bassa degli anni Ottanta. Siamo nell'85, Mattia Bazzar, l'album Melancolia. La musica fu composta da Marrale e Cossu, il testo è di Stellita. Grande successo internazionale con versioni in spagnolo e inglese. Nella seconda metà dell'86 ha raggiunto il primo posto nelle classifiche europee. Antonella Ruggero, la voce, Mattia Bazzar, ti sento 85.
1: Onda Libera.

che siamo nel 78, terzo singolo del gruppo, il primo ad arrivare in vetta alla classifica statunitense. All'epoca fu il maggior successo commerciale mai ottenuto dall'Atlantic Records, la casa discografica, fino al 90, anno in cui poi il record fu battuto da Vogue di Madonna. Il singolo ottenne un successo anche in Europa, dove raggiunse le vette delle classifiche, compreso Regno Unito, posizione numero 19 nella classifica Billboard Time Top 100. Parliamo di Le Freak Se Chic, 1970.

0: Renato 098, singolo pubblicato proprio quell'anno da Fonopoli in formato CD, terzo estratto dall'album Amore dopo amore. Il singolo fa il suo debutto in classifica nel settembre 98, rimanendo per tra le prime 10 canzoni per circa 3 settimane. Conquista come massima posizione il quarto posto in classifica. Dimmi chi dorme accanto a me. 098.
1: Su Onda Libera le canzoni più belle non si fermano mai.
2: Non si fermano mai.
1: I grandi successi italiani, i più grandi successi internazionali. Onda Libera. Libera. Free Radio, Free Music.

0: È l'estate 1983, l'album How Old Are You? Juliet, Robin Gibb, autori del brano, lo stesso Robin Gibb e il fratello Morris. Il singolo pubblicato su Polydor e prodotto da Robin Gibb, Morris Gibb, raggiunse il primo posto nelle classifiche in Germania e Italia, dove il disco risultò il settimo singolo più venduto dell'anno ed il brano fu la sigla del Festival Bar 1983. Robin Gibb, Juliet.
1: Onda libera. Free Radio, Free Music.

87, Battisti, 19° singolo. La facciata B di Amarsi un po', pensate, praticamente due facciate A. Fu pubblicato in concomitanza con l'uscita dell'album Io Tu, Noi Tutti. Composta da Battisti Mogol, il singolo ha una durata minore rispetto alla versione contenuta nell'album, che supera invece i 6 minuti. I brani vengono pubblicati anche nel mercato statunitense con i titoli To Fin in Love, Amarsi un po', e Keep on Cruising, Sì, Viaggiare. Questa in ogni caso la versione del singolo originale, marzo 77.

0: gruppo italiano di musica dance prezioso Fit Marvin, pubblicato nell'aprile 99. Il pezzo contiene sample di Family Man e di Mike Oldfield. Il resto è stato scritto da Prezioso e ha riscosso un notevole successo sia in Italia che in altri paesi d'Europa. Ancora oggi lo è. La canzone è stata inserita nel disco d'esordio del gruppo Back to Life. Quell'anno partecipa anche al Festival Bar. Tell Me Why, Prezioso, 1999.
1: Accendi la tua voglia di estate. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

0: 94 Jovanotti Penso Positivo, primo estratto dal settimo album Lorenzo 94. Sono passati 30 anni dalla pubblicazione di Penso Positivo, 32. Il brano che doveva essere sostituito come primo singolo estratto da Serenata Rap racconta il modo in cui la società cerca di dividere le persone attraverso le contraddizioni. Lui rivendica invece un pensiero e un messaggio positivo. 1994, Lorenzo Jovanotti, Penso Positivo.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

siamo nel 79, Buckingham Palace, Peter Tosh, l'album Mystic Man, pubblicato dalla Rolling Stone Records. L'album si piazzò al numero 23. In sottofondo, grande voce italiana, e siamo nell'estate 1982, ha trionfato al Festival Bar quell'anno. Loredana Bertè.

1982, scritto da Fossati, diventa uno straordinario successo, vende oltre 500.000 di copie, risulta il singolo di maggior vendite dell'artista. Posizione numero 2 nella hit parade italiana, resta in classifica per 22 settimane, in classifica annuale si prende il posto numero 18 come singolo più venduto e quell'anno, come detto, vince il Festival Bar. Pubblicato anche nel resto d'Europa nel novembre 2017, Non sono una signora ottiene un nuovo disco d'oro per le vendite, pezzo molto fortunato che contraddistingue la carriera della Bertè. E con questo pezzo vi saluto, l'appuntamento è dopo.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
2: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
3: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente.
5: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
3: Devi andare in officina.
5: Quale officina?
3: All'officina del dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
6: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
7: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
8: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06-6813-6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
9: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour, 33.
10: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
11: Ascolta, la gioielleria c'è.
10: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
12: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
10: Centro commerciale La Noce.it.

0: www.lenoteca.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
1: L'Enoteca alla Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
2: Siamo anche di tiro, pacchi Amazon.
3: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni, i vostri fisioterapisti di fiducia.
4: Rivendita 23. Ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
5: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano, in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
6: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
7: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
8: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 20 01.
9: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
10: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

0: Free Radio, Free Music.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: en la E, no creo que sea un problema. No, no creo que sarà un problema. Oh, no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Radio Onda Libera, Free Radio,
2: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.